0: Du vuoi l'avventura di Valor?
1: Non mi rimango da
2: qualcosa così.
0: Daniel Garcia.
3: Mary 57 from Boy 52.
4: Yes.
3: Do you still need my assistance?
4: Negative, thank you for your service.
3: God bless.